0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più amara delle dolcezze, è il più assordante dei silenzi.

0: Cesare Cremonini nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, nell'ora della decompressione. Tra poco la nostra playlist ritorna, stai lì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su Dermaland.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center, più scontrini.

0: Più possibilità hai di vincere. Oreo Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oreocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

dedicato a te le vibrazioni nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, quella che ti rigenera, ti ricarica. Intanto si continua fino alle 13 con me.

Francesco Gavuoto, e alle 13 torna Fabiana Sera ad accompagnarti invece fino alle 5. Senti che musica, senti che playlist, alza automaticamente il volume della tua radio, senti a me.

0: Canzone che chiude il nostro appuntamento di lunedì su Dimensione Suono Soft. A domani alle 9, subito dopo Laura Buono, ti aspetto qui sulla Radio del Benessere. Ti abbraccio, ti auguro una splendida giornata, buon appetito, ti lascio con Fabiana Sera da Cavuoto. Ciao!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano da oggi telecamere attive per le sanzioni nella ZTL Isola, attiva tutti i giorni dalle 19.30, protestano le opposizioni, un presidio alle 19 in piazzale Lagosta. Per chi si muove in treno, gruppo FS Italo Tiper e Trenord, sciopero oggi dalle 21.18 fino alle 21 di domani e da oggi e per un anno si ferma il Besanino per i lavori alla Pedemontana. Il gasolio nel Naviglio, un conto da oltre 100.000 euro per la raccolta degli inquinanti che hanno viaggiato per 28 chilometri, l'ipotesi del

0: pensamento doloso. L'estate 2026 in Lombardia la più calda dal 1951, dicono i dati delle 5 stazioni ARPA di Milano, Pavia, Mantova, Brescia e Sondrio, 5 ondate di calore. Le giornate più calde in assoluto, quelle del 28 giugno e del 5 agosto, una massima a Milano di 37,8 gradi, punte oltre 39 gradi tra le province di Lodi, Cremona, Mantova e Brescia. Un 21enne marocchino denunciato per possesso abusivo di armi è stato sorpreso con una katana a bordo di un'auto nel parcheggio del centro commerciale Smeraldo di Desenzano. Il calcio, la terza di Serie A, si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Bellissimo questo lunedì, tra un po' capirai perché. Intanto 7 settembre, bello, giochiamoci di questi numeri. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio salutando anche Francesco Cavuoto, lo faccio ringraziando te per aver scelto il primo pomeriggio di Dimensione Sound Soft fino alle 17 insieme a me, insieme ai contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Domandina facile facile: quanti libri hai ammontonati, come diceva mia nonna, sul comodino o in libreria che non sono stati mai, diciamo, ancora letti? Ecco, e quanta voglia hai di comprarne ancora? Questo sarà più o meno il topic della prima Good Life, e tra un po' capirai perché. Seconda, bellissima. Lunedì, coccole a 5 stelle, ricominciate dal mese di settembre. Oggi sanno di Sicilia, di agrumi, di olio d'oliva. Mamma mia, che bellezza, ci faranno rilassare tantissimo. Dai, cominciamo. Il primo disco è bellissimo, stupendo, iconico. Antonello Venditti con Amici Mai. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie, il futuro direbbe questo poeta mente. Mai un volto sulla terra ebbe tratti così celesti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Boom, c'è Zucchero su Dimensione Sono Soft. Oggi è il Buy a Book Day, ovvero ci ha consentito comprare l'ennesimo libro, anche se ne abbiamo un sacco ancora da leggere. Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame metricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore.

0: migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
3: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Dimensione suono soft.

se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimmi la verità, anche tu con 10 libri sul comodino e la voglia di comprarne ancora e ancora ancora con relativo senso di colpa. E allora, oggi però ti è consentito, si chiama Buy a Book Day, è una giornata molto scialla, molto sciolta, con un invito ad assecondare la nostra curiosità guardando le cataste di libri in libreria, poi con quel profumo che sentiamo insomma nelle librerie, nelle cartolibrerie. Ma perché acquistare un libro significa naturalmente regalarsi una storia, un'idea o una competenza, e significa anche sostenere tutta la filiera che rende possibile quell'oggetto, ovvero autori, traduttori, editor, illustratori e poi ancora editori, librai. Insomma, se scegliamo una libreria indipendente, poi il gesto diventa anche un piccolo investimento nella vita culturale del nostro quartiere. C'è poi però anche un piacere che l'acquisto digitale difficilmente replica: entrare senza sapere esattamente cosa cercare, guardare le copertine, leggere la quarta, aprire una pagina a casa, magari uscire con un titolo che non avremmo mai digitato in una barra di ricerca. Quindi regalati 20 minuti oggi in un negozio di libri, compra un libro che non avevi programmato di comprare, magari regalane anche uno, che sia un romanzo, un libro di foto, cucina, poesia, viaggi, saggi, non importa, per una volta lascia che sia un libro a scegliere te. Sostenere i piccoli negozi riduce anche l'impatto ambientale legato alla logistica dei giganti dell'e-commerce, lo sappiamo. Dal punto di vista psicologico, la lettura poi è una delle pratiche di self-care più potenti a nostra disposizione. Su, prendi un libro nuovo, fammi sapere che cosa stai leggendo, soprattutto non sentiamoci in colpa. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: con chi sei.
1: Viaggio Antonacci, la sua dolcezza e il suo romanticismo. Se io, se lei, con lui concludiamo la prima ora insieme in questo lunedì 7 settembre. Adesso in linea, come sempre, la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Da oggi a Milano le telecamere della ZTL Isola potranno sanzionare la zona traffico limitato, lo ricordiamo, è attiva tutti i giorni a partire dalle 19.30. E dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani lo sciopero dei treni per Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. Da oggi per un anno poi si ferma il Besanino per i lavori alla Pedemontana. Il gasolio nel naviglio, un conto da oltre 100.000 euro per la raccolta degli inquinanti che hanno viaggiato per 28 km, l'ipotesi dello sversamento doloso. L'estate 2026 in Lombardia la più calda dal 51, lo dicono i dati dell'ARPA, le giornate più calde in assoluto, quelle del 28 giugno e del 5 agosto, con una massima a Milano di 37,8 gradi e punte anche oltre i 39 gradi tra Lodi, Cremona, Mantova e Brescia. È stato arrestato il 22enne che alla stazione di Treviglio il 3 settembre avrebbe accoltellato un 35enne di origine marocchina, si tratta di un uomo di origine albanese, l'aggressione per una donna contesa. Il calcio, la terza di Serie A, si chiude oggi con Cagliari Lecce e Udinese Lazio, domani la Champions League, alle 21 Real Madrid Inter. Dall'estero, i funerali di Mladic a Belgrado, migliaia di persone in fila per l'ultimo saluto al boia di Srebrenica. Ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la voce è sempre quella di Fabiana Sera, ma che belle le feste che durano più giorni. È cominciato lo scorso weekend, durerà per 9 giorni di sfilate, giochi, gare, musica, e sabato scorso e fino al prossimo, quindi al 13 settembre, prossimo weekend, c'è la 48esima edizione del Palio di Meda. Ti sto parlando chiaramente della zona di Monza, che dura dal 77, quindi 80esimo anniversario di fondazione dell'Oratorio Santo Crocifisso. Si festeggia tutti quanti insieme, il Palio affonda le proprie radici nella storia della città, quindi a Meda, e vede il territorio della parrocchia suddivisa in 4 rioni, ma magari questo già lo sai perché è famosissimo, ciascuno legato al nome di un'antica cascina medese. Divertiti, vai, fammi sapere se ti è piaciuto, ricorda, Palio di Meda fino al 13 settembre, un posto centrale nel calendario, poi aspetta al martedì 8, quindi domani, perché ci sarà poi la festa patronale di Santa Maria Nascente. Non perdere, divertiti e facci sapere se poi ti è piaciuto. Continuiamo, ci sono i Gazebo, arriva I Like Chopin.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ti amo perché sei l'aria che respiro, ti amo perché sei luna tra i rami, ti amo perché sei il giorno del mio tempo, ti amo come il fiore alla farfalla, ti amo come il tempo alle sue ore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri